nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire.

La donna del giorno sempre di torno in cielo sta, venir cucagno per bandiere, vita più nobile non si dà. Raso di petti le lanci di forbici al mio comando, tutto qui sta. Raso di petti le lanci di forbici al mio comando.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli,
2: quella parrucca,
0: presto la barba, quella sanguigna, presto lì, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano.

barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il rilievo, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, ma la barba, ma presto la barba, presto il rilievo, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

una volta per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro su. Tanto prontissimo su, col mio esportato. Della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Non mancherà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo.

0: Tuo Masetto, oh caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
1: Ho capito. Andiamo, signore. Cosa c'è?
0: La Zerlina senza me non può star.
1: In vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in mano un cavalier. Va pur, fra poco ella me coverrà.
2: Va, non temere, e nelle mani sono io ad un cavaliere.
3: E per questo?
2: E per questo non c'è da dubitar.
0: E io cospetto. Ora, finiam le dispute. Se subito senza altro replicar non te ne vai, Masetto, guarda ben, ti pentirai.
4: Ho capito, signor sì, signor sì, chino il capo e me ne vo, già che

caccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto lesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Malandrina, fosse ognor la mia ruina, fosse ognor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta,

Di noi c'è il 6 milioni. Emmo, vemmo. Bastarda scintillante, la vita è d'oro come sei.

0: famosi Svetti Simone, Casa Marco,
1: sta Casa Marco,
0: Renzi di Nebbia, un malo prie niego ce ne vanno, un sfoco di Roma sui sembra del patri grosso e mo giustano, aviai e gnurno che so che apprendrata,

0: liete quali lei più vi piace.
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non a mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzar, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo sa per voi che razza d'animali son queste vostre belle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi,

0: Orbene, udite, ma senza andare in collera. Qual prova avete voi che ogni or costanti vi sien dei vostri amanti? Chi vi fesi curtati, invariabili sono i lor cori.
1: Lunga esperienza,
2: nobile educazione,
1: pensar sublime,
2: analogia d'umore, immutabile carattere,
1: proteste, proteste,
0: pianti, sospir, caverse, svenimenti. Lasciatevi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di derriderci.
0: E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altro sono.
2: Non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 sechini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un moto, un gesto. Giurate di non farvi tutto questo.

l'ho fatto. Vuole dir e cornolo, poi ve, tanto il labbro va fuor la voce uscir non può, ma mi resta mezza qua. Che farete, che farò, che gran fatalità, dar di peggio non si può.

0: di lor pietà.
1: Stelle, per carità, signor Alfonso, non ci fate morire.
0: Conviene armarvi, figlie mie, di

0: sul fatto.
1: E non c'è modo di impedirlo.
0: Non c'è.
1: Ni un solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici!

0: lasciatelo da solo, è troppo giusta la cagion di quel viaggio.
1: Chissà se più ti vedo, chissà se più.

0: la commedia è graziosa e tutti e due fanno ben la loro parte.
1: Oh cielo! Questo è il tamburo fresco che ha di

signori, un'altra volta quando partono da fuori, signori, un'altra volta quando partono da fuori, la cosa in semitori, insomma, non lo saprà. Signori, un'altra volta quando partono da fuori, signori, un'altra volta quando partono da fuori, la cosa in semitori, insomma, non lo saprà. Ah, non servono le sbrefe, facciamo una catapulta, mangia pure, faccia pure, facciamo una catamarta. Cospito per quella porta, cospito per quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, dopo tra. E Rosini, sconsolata, disperata. E non servono le sbarfie. Faccia pure la catamarta.

0: New risponde: ehi! Chi è costui?
1: Che brutta faccia!
0: È ubriaco!
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Ehi, di casa! Maledetti! Maledetti! Ehi!
2: Cosa vuoi, signor soldato?
0: Ah! Sì, sì!
1: Il costui che mai vorrà!
0: Siete voi? Aspetta un poco. Siete voi, dottor Balordo?
2: Che balordo! Che balordo!

0: pazienza.
1: Io già perdo. Ma
0: quanto tarda? Dove sta?
1: Qui prudenza ci vorrà.
2: Dunque voi siete dottore?
1: San dottore, sì signore.
2: Va benissimo. Un abbraccio. Qua, collega.
1: Indietro.
2: Sono anch'io dottor per cento, ma li scalco al reggimento. Nell'alloggio son biglietto, nell'alloggio son biglietto. Osservate, eccolo qua,

0: cercate. Presto, presto, andate via.
1: Vado, vado, non gridate.
0: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua.
2: Ehi, ragazza, vengo anch'io.
0: Dove vado, signor mio?
2: In caserma.
0: In caserma.
2: Oh, questa è bella.
0: In caserma. Ma che bella.
1: Ancora.
0: Ah, aspetto.
2: Dunque vado.
0: Ma signore, che non ce lo può stare, che non ce lo può stare.
2: Come, come?
0: E non per niente.
2: Come, come?
0: Un momento mostrerò.
3: A seguire sarà posso.

0: Eccetera, eccetera, eccetera. E sentiamo.
1: Ehi, andate al diavolo! Non mi state più a sentare!
2: Cosa fa, signor mio caro? Cosa fa, signor mio caro?
1: Circolare forse umano, non c'è fissato e non c'è primo star.
2: Vuol restar?
1: Restar sicuro.
2: Lo so, sono mio padrone, questo fuori un buon bastone, lo farà di questo giorno. Presto fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, un buon bastone lo farà di questo giarra.
1: Dunque lei

0: Avanti!
1: Firma! Firma!
0: Che cos'è?
1: Va a vedere.
0: Sì, se fosse una ricetta.

0: lei, già sulla strada, a questo strillo si è radunata mezza città. Già sulla strada, a questo strepito si è radunata mezza città. Signor giudizio, per carità,
1: questo è il ribaldo, questo è il rincone.
0: Per il rispetto, signor soldato, per il rispetto, con questo fusto contro il diavolo, con la creanza le insegnerò.

Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quattro? Sì, signor, cosa c'è su di quatt

0: conficcando un cantone
1: e cavando su cappello incominci signor barone alla fila sua reale ordine da memoriale prenda per la cioccolata e una doppia ben cognata e una doppia ben cognata facci intanto scivolar e una doppia facci intanto scivolar io rispondo e si vedremo

0: mi volte pezzo setta, tutta d'ori e tutto un quenti, mi gigi non scuffietta, pezzo spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
0: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

terzo giorno. Suona appena il campanello, che mi vedo letto intorno. Supplichevo nel cappello, quello cieco per attenzione, quella tante buona ragione, che vorrebbe in peccuccio, chi ne accade da un ciuccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, chi l'ha fatto delle spine?

0: destando in petto certa ignota premura. Anche Dandini ne sembra innamorato. Eccoli, udirli or qui potrò celato.
1: Ma non fuggir, perbacco! Quattro volte m'hai fatto misurar la galleria!
2: Ho mutato linguaccio, ho fatto via!
1: Ma che? Il parlar d'amore è forse una stoccata!
2: Ma sì, io d'un altro sono innamorata!
1: E me

Dico che da principe sono passato a far da testimonio. E allor, se non ti spiaccio, allor m'avrai quali accenti

0: voce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore stanno a pugnar.
1: Non ci speranza,
0: freddo timore.

0: Adunque io sono un ex, dal tutto al niente precipito in un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura. Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco da febbre a freddo. Si potrebbe sollecitare la scelta. È fatta, amico.
1: È fatta, ma per pietà dite, parlate. È fatta, e i miei germogli in queste stanze, ma per...

0: e quale?
1: Clorindina, o ti smetta?
2: Non giudicate in fretta.
1: Lo dica ad un papà.
2: Ma silenzio.
1: Si sappia, dica presto.
2: Non ci ode alcuno.
0: In aria non si vede una mosca.
2: È un certo arcano che farà sbalordire.
1: Sto sulle spine.
2: Poniamoci a sedere.
1: Presto, per carità.
2: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
0: Che volesse maritarsi con me?
2: Mi raccomando!
1: Ma si lasci servire!
2: Sia sigillato quanto lo udrete dalla bocca mia!
1: Io tengo in corpo una segreta.

segreto d'importanza, un arcano interessante. Io vi devo palesar. È una cosa stravagante. Ti farà stracircolar. Un segreto d'importanza è una cosa stravagante, vi farà stracircolar, stracircolar, vi farà stracircolar, stracircolar. Senza battere le ciglia, senza manco tra il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Star quindi ben dedicato. Ogni sigla va a contar. Senza manco trarre il fiato. Starò qui pietrificato, ogni sillaba.

0: figlia, se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consiglio son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza, bestia altezza ad ascoltar, ad ascoltar, ad ascoltar.

Io rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tanto sempre i servitori me ne

Veneto. È una burla il principato. Sono un uomo mascherato. Ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera.

0: di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Mi rendo conto, o non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito! Immantinente, immantinente! Non partirò! Lei partirà! Sono un barone! Grande pastore! Ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo, ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo! Non partirò! Lei partirà, lei partirà.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo. Pronto il bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà.
1: Non partirò, non partirò,
0: non partirò,
1: non partirò.
0: Tengo leggero, non tengo leggero, un punto da passo.
1: Ma per un diavolo,
0: che posso passo, che posso passo, che posso passo. Questa c'è mezza, la mia tendenza, se c'è una soglia, se c'è una scala, se c'è una scala, se c'è una scala, se c'è una scala, se c'è una scala.
1: Non posso che la mia vita, se non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non mi sa, non

Amor pietoso favorisce il disegno, anche la notte procellosa ed oscura rende più natural questa avventura. La carrozza già è in pronto, ov'è Dandini, secolo vuol nel suo viaggio. Oh, come indocile se fatto ed impaziente, che lo pizzica amor, segno evidente.

0: cammina.
1: Non mi fate languire a questo modo.
0: Pensare che per un misero conviglio mi son ridotto a questo. Mille rovine, ove si da Ernesto.
1: Cosa buona sapersi, mi spiegherete al fin.
0: Mezza entrata d'un anno, in cuffie e in nastri consumata, ma questo è nulla.
1: E poi
0: la signorina vuole andare a teatro. Oppongo con le buone, non intende ragione, e son deriso, comando e con la mano. Mi dà sul viso
1: due schiaffi,
0: no, uno schiaffo. Lo schiaffo è nulla, vedi, peggio ancor. Leggete.
1: Io son di Sasso, secondiamo, ma come mia sorella si saggia buona e bella.
0: Sarà buona per voi, per me no certo.
1: Che sia colpevole sono ancora incerto.
0: Io son così sicuro del delitto che mo vado chiamare espressamente qual è testimonio della mia vendetta.
1: Vabbè, ma riflettete.
0: Ho tutto preveduto, ma aspettate. Sediamo.
1: Sediam pure, ma parallate.

Cultivez les mantinentes. Cultivez les mantinentes nel giardino di scendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente e il boschetto circondiamo. E la coppia sarà un'altra, oh mio cielo, il

0: radio accende il prigionale, senza perdere un momento, conduciando al potestà, senza perdere un momento, conduciando al potestà, senza perdere un momento, conduciando al potestà.
1: Io direi sentite un po'. Noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul lodo. Nel boschetto ci appostiamo.

0: e l'altro tra di me.
1: Riflettete, mia sorella.
0: Vada fuori, casa mia, vada fuori, casa mia, altri fatti non può fare.
1: È un affare delicato, delicato, delicato, vuol ben essere ponderato, ponderato, ponderato.

0: Giovanna! Benedetto! Dite presto!
1: Nel boschetto quatti ci appostiamo, di la tutto dire possiamo, se costante il tradimento, la cacciata su di piedi!
0: Bravo, bravo!

Omar, vedrai se giovane ragione cavali su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lacrimi per sei giovane su di te teneri sospiri e lac

0: voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non vero alcuno.
2: E faccia tosta.
0: E mentire sfacciato, saprò ben io trovarlo.
1: Vi ripeto che qui non vero alcuno. Che voi sognate?
0: A quest'ora in giardin, che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, donna Emilia, fuori di casa mia, oddio!
1: Signor marito, su che tolla prendete?
0: Uscite, e presto!
1: Nem per sogno! Per casa mia, vi resto!
2: Corri, punibile, contenta, fiore!
3: Lasciate fare a me! Solo badate a non sentirmi, o carta bianca!
0: Inteso!
3: E in casa qualcuno, Ernesto!

matrimonio, oh mio pensiero, in modo a togliervi di fare un vero. Tutto dimentico, siate felici, oh mio.

audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi pannilini biechi, come si fa coi gatti.

0: ne ho piene le bisacce, ne ho piene le butella.
1: Voi siete roto!
0: Un cantelò! Sento ancor le cornate di quell'irco geloso, o ancor lo s'arrembate, e se rimasto corvo come una buona lama di Bilbao nello spaccio d'un bagnale di dama, con quel tofo e quel caldo, un uomo della mia tempra che in uno stilicidio continuo si distempa.

0: nasconditi.
1: Rilegge, rilegge
2: le scagliotte.
1: Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero. Alla

0: via tu puti,
1: a
0: via tu puti,
1: fanteria,
0: a tu si sia,
1: dai offeria,
0: a tu si sia,
1: freia,
0: freia,
2: andiamo non mi condivino.
0: E tra catarame e solfo, riconosco Bartolfo. Naso vermiglio, naso bargiglio, punto d'allesina, vampa di resina, salamandra, minisfato, svecchia la barda, stecca di satore, spiglio di ferro, ariga secca, vampiro basilisco, manico non la torno. Ho detto e se mentisco, voglio che mi si spacchi il cinturone. Bravo! Un poco di pausa.

Ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me, costor con tanta poria non avrebbero un briciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaltare.

0: nato Borbone, Borbone, Borbone.
1: Tutto nel mondo è Borbone. Dove
0: è nato Borbone?
1: È nato Borbone, Borbone, Borbone.
2: Tutto nel mondo è Borbone.
1: È nato Borbone, Borbone.